che cazzo te lo fica, che so de pra ci prender, ma sbatte che aceitar, io sai pra viver, vai me ver fazendo tudo.

fracasso terrifica, che sopra ci prende, ma smette che aceitar, poi sai, pra viver, vai viver fazendo tudo.